0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 3.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:28.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:45 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4:29.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 5 e 43 minuti.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 31 minuti.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana.
4: Sono le 6 e 31 minuti.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo.

0: Sono le 6:31.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
4: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
4: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
3: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
4: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà a regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: La rassegna stampa.
7: Lunedì 22 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sul nuovo scontro tra Iran e Trump nei negoziati, il blocco nuovo del negoziato. Dopo le parole di Donald Trump, ma si parla anche di cronaca, la tragedia di Senago con la morte di tre adolescenti, ma anche la scomparsa e il ritrovamento delle due sorelline in Abruzzo. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo il titolo di apertura. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran, l'occhiello alle guerre e le condizioni del regime. Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. In alto poi, sotto la testata, erano a casa di una zia ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo. Al centro della pagina poi l'altra notizia di cronaca, la tragedia di Senago, i 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage dei 17enni a Milano, arrestato il guidatore, positivo all'alcol test. E poi c'è Meloni, uscita patriottica, il virgolettato Tajani: noi alleati, non sudditi Italia-Stati Uniti, parla il ministro. La premier sfila con gli alpini. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: partiti oligarchici, la politica che perde i cittadini. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche qui: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questo è il virgolettato, sono le parole di Donald Trump riportate appunto dal quotidiano La Repubblica. Poi il nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Di spalla premio Strega, Mari: resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Al centro della pagina poi, stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri di ricucire. Di taglio più basso: strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, l'incidente, la rimozione della morte. L'articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo su, poi c'è ancora la notizia del ritrovamento, ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite, notizia riportata appunto su Repubblica, di taglio basso. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos. Anche qui apertura fotocopia rispetto al Corriere e a Repubblica. Via i colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia di Teheran, scontri sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid. Netanyahu: rimaniamo nel sud finché è necessario. C'è la retroscena, firma di Francesca Mannocchi. Bibi, The Donald è il prezzo di Beirut, è ancora il caso. Difesa l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta. E poi l'intervista, Ross la insulta perché non si spiega. Al centro della pagina notizia di sport: il calcio nell'era della confusione, il codice Yamal, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Andiamo adesso sul Messaggero, il Messaggero che invece punta sulle due sorelline ritrovate, erano state nascoste dalla zia. In Abruzzo sono salve Sara e Alicia, erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni in Abruzzo e sono ritrovate in Lazio. Evidentemente il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Ma l'altra apertura, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa anche su questo quotidiano. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. Andiamo adesso sul giornale, su alcuni quotidiani che hanno aperture un po' diverse. Il giornale apre con la presenza della premier Giorgia Meloni alla parata degli alpini, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier. Meloni visita gli alpini, dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco, non va bene. Poi amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. C'è anche poi il richiamo proprio ai colloqui della Svizzera, avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato. C'è anche l'analisi, senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Al centro della pagina la politica, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati in solidarietà, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Andiamo sul Libero, stessa apertura, la risposta Trump, una grande foto di Giorgia Meloni in visita agli alpini, altro che calo di popolarità, scrive appunto il quotidiano Libero. E poi bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Ci spostiamo adesso sul Secolo XIX, anche qui una foto grande, poi il virgolettato, siamo orgoglio tricolore. Il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folla e applausi. La verità adesso, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, l'apertura, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti alla premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da aver paura, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi Vance in Svizzera cerca un'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura, c'è una caricatura di Giuseppe Conte vestito da generale, altro che avvocato, occhio, arriva un generale tra virgolette pericoloso. Le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti. Il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci farebbe bene a pensarci, vuole far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Chigi. Di spalla poi rabbia e orgoglio Lazio, una storia di famiglia tramandata di padre in figlio, di cosa lo farò innamorare il virgolettato, risponde Luigi Bisignani. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti così paghiamo noi, questo il titolo del Fatto Quotidiano. Corte dei Conti, la riforma foto inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al Centro Nord. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 16 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran, stia attento a quello che dice il nostro esercito, è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte alle azioni in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana, intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
7: Lunedì 22 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ripartiamo dalla Lombardia, edizione Milano della Corriere della Sera, l'apertura in alto all'alba, la strage dei ragazzini, questo è il titolo principale. L'auto nel canale dopo la festa in discoteca, morti 3 diciassettenni, arrestato il diciottenne alla guida. La tragedia di Senago, Riccardo e Lorenzo erano due talenti del calcio dilettantistico, Camilla giocava a pallavolo. E poi il dolore del nonno, sono stati superficiali, in macchina erano in 9. Al centro della pagina la fotonotizia, Sommer alla Milanese, cultura e persone mi hanno conquistato, il personaggio, il portiere dell'Inter tra la città e il futuro. C'è anche la politica, Salvini fa la sua mossa, Sardoni sindaca, ai gazebo lega le manovre verso le comunali. Poi polemica Porta Venezia, la comunità arcobaleno si spacca sulla movida. Restiamo a Milano, ci spostiamo all'edizione Milano del giornale. In alto si punta proprio sulla politica, Salvini, Sardone candidata, mi piace, questo è il virgolettato, elezioni comunali, si accende la sfida, lei pronta alle primarie di coalizione. In 10.000 nel fine settimana a votare gazebo, lega oggi i risultati, il 6 luglio il tavolo del centrodestra a Milano valuterà i papabili. Poi c'è l'intervista sull'urbanistica, rassicuriamo chi investe, Comazzi di Forza Italia chiede di votare di voltare pagina, garantismo e aiuto alle famiglie. Al centro della pagina la fotonotizia, mensa dei poveri, il naufragio della procura, vuoto probatorio e la definizione più garbata dei giudici dell'appello, anche l'assolto nell'inchiesta. Andiamo adesso, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. L'apertura al centro della pagina ancora una volta riguarda il caldo. Brescia, caldo rovente, temperature record, 9 gradi oltre la media, corsa anche alle piscine per rinfrescarsi, e poi si aggrava la sua posizione, domiciliari revocati, in cella l'aggressore dei bambini al parco. Anche qui una notizia di cronaca, un'altra vittima della strada, schianto sulle coste, muore un motociclista, la vittima è un 31enne di Ghedi, e ancora nega nel lago un esperto nuotatore, un 69enne di Vestone a Idro. Andiamo adesso a dare uno sguardo invece all'Eco di Bergamo, tuffo nell'Alda con un amico, giovane disperso a Medolago, era con un 27enne che invece è riuscito ad attraversare il fiume. Poi di taglio più basso, spari a Seriate, caccia ai fuggitivi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura in alto, più valore alle case in barriera, l'effetto metro 2 si vede già, salgono le quotazioni lungo la linea futura in zona Torino Nord, in passato meno ambita, in 2 anni più 7%, mentre Aurora sfiora il più 8%, aumento anche a Madonna di Campagna, e c'è anche una foto che accompagna la notizia. Poi ancora i reti, gruppi elettrogeni per salvare San Giovanni. Di spalla Pininfarina cresce, dall'auto agli interni, e poi a Piossasco la fabbrica dei freni per i treni. Ci spostiamo anche su Genova, Repubblica Genova, quindi siamo in Liguria, guerriglia ai Giardini di Quinto, esplode lo scontro politico, nel precedente di Pianderlino e l'ombra della spedizione punitiva contro minori ospiti di un centro di accoglienza, l'assessora subito presidio interforze, ma non basta. di taglio centrale, poi la 18enne che ha investito Sofia, il video "Non sono i miei amici", poi liste di attesa, boom di richieste allo sportello che aiuta i pazienti, di spalla università, il piano per accogliere gli studenti in arrivo da Gaza. Andiamo in Veneto adesso, il Gazzettino del lunedì, il quotidiano del nord-est, in alto l'apertura, Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale dopo Trump, blitz a sorpresa e la premier al raduno di Gemona, così appunto il Gazzettino. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura principale, la notizia in alto, pronto soccorso, l'effetto del caldo, boom di accessi per gli over 75, i dati dell'AUSL con la prima ondata hanno chiesto aiuto l'8,5% di pazienti anziani in più, oggi nuovo picco, le temperature si sono alzate prima, l'estate può durare fino a ottobre. Poi da Bologna agli Stati Uniti, il chirurgo robotico e le diagnosi con l'intelligenza artificiale, di spalla poi caro casa, l'affitto civico si allarga alla provincia, al centro della pagina Piazza Verdi, nuovo scontro collettivi Fratelli d'Italia, ma i residenti rilanciano non venite qui. In Toscana adesso il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, al centro della pagina Tir contro gli operai, a Prato alta tensione, al sit-in di protesta per i licenziamenti, in alto poi commissione intesa per Calzolari, alla sesta siamo a Pistoia, al centrodestra forse anche la seconda, in ballottaggio Pelagalli e Galligani, e poi i sub sotto l'Arno, via i test per il tunnel Firenze, affidato l'incarico per riaprirlo. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, caos centro storico, arriva la stretta sulle auto elettriche, disagi causati dal traffico e residente, dal 1 luglio ingresso a pagamento nella ZTL, 1.000 euro il costo del ticket per scoraggiare gli accessi, e poi entrano i ladri mentre in casa, paura per lo scrittore Lo Gioia, rubato anche il passaporto, non posso partire per New York. Un'altra notizia di cronaca, esplode un appartamento nel palazzo di Pio XII, l'intervista alla proprietaria vedova di Emanuele, un'altra tragedia, sono distrutta. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, un'estate capitale tra musica e cultura con il Summer Hits, via una settimana di concerti e spettacoli per tutti, si possono vedere gratis 80 cantanti. In alto invece incidente a Torvaianica, ragazzo in auto si scontra con due moto, morto un 16enne e ferito un altro uomo. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, al Mattino l'apertura al centro della pagina, ospedale del mare, fiamme e polemiche, questo è il titolo principale, nessun ferito ma tanta paura e reparti evacuati, un'intera ala va a fuoco, flop sicurezza, c'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri, e poi al centro della pagina capo la gol, Diego genio immortale 40 anni dopo la rete del secolo associata ad un'opera d'arte. Queste le prime pagine principali quotidiani regionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 7. E 30 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
4: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha toccato con Washington nonostante le recenti tensioni.
4: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che

0: Vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
1: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 35 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al Masri a una

0: pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Situazione critica in A13, dove per un veicolo in fiamme è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Bologna. Per questo motivo si sono formati circa 3 km di code, con tendenza all'aumento in uscita obbligatoria ad Altedo provenendo da Bologna. Traffico in rapido aumento attorno a Milano, con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. In A1 per lavori code all'altezza dello svincolo di Bassolo di Giano verso Napoli e per un incidente tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Per il traffico inoltre code in A22 da Carpi al bivio per la 1 verso Modena. Traffico in aumento anche attorno a Roma. Ci sono code adesso sul grande raccordo anulare in esterna da Cassia a Casal del Marmo e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Solite code poi sulla Pontina da Ardi a Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli code per lavori sulla Semigliano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta.
3: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
2: Lunedì 22 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sul nuovo scontro tra Iran e Trump nei negoziati, il blocco nuovo del negoziato. Dopo le parole di Donald Trump, ma si parla anche di cronaca, la tragedia di Senago, la morte di 3 adolescenti, ma anche la scomparsa e il ritrovamento delle 2 sorelline in Abruzzo. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo il titolo di apertura. Il leader americano: se blocca Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran, l'occhiello, le guerre e le condizioni del regime. Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. In alto poi, sotto la testata, erano a casa di una zia ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo. Al centro della pagina poi l'altra notizia di cronaca, la tragedia di Senago, i 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage dei 17enni a Milano, arrestato il guidatore, positivo all'alcol test. Poi c'è Meloni, uscita patriottica, il virgolettato Tajani, noi alleati, non sudditi Italia-Stati Uniti, parla il ministro, la premier sfila con gli alpini. C'è l'editoriale di Sabino Cassese, partiti oligarchici, la politica che perde i cittadini. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche qui, Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare, questo è il virgolettato, sono le parole di Donald Trump, riportati appunto dal quotidiano La Repubblica. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci, anche se spendiamo miliardi per la NATO. Di spalla premio Strega, Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Al centro della pagina poi, stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri di ricucire. Di taglio più basso, strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, l'incidente, la rimozione della morte, l'articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo poi c'è ancora la notizia del ritrovamento, ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite, notizia riportata appunto su Repubblica, di taglio basso. Andiamo sulla Stampa, l'apertura Iran Stati Uniti negoziati nel caos, anche qui apertura fotocopia rispetto al Corriere e a Repubblica, via i colloqui ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia di Teheran, scontri sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu, rimaniamo nel sud finché necessario. C'è la retroscena, firma di Francesca Mannocchi, Bibi, The Donald è il prezzo di Beirut, è ancora il caso, difesa, l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta, e poi l'intervista, Ross la insulta perché non si spiega. Al centro della pagina notizia di sport, il calcio nell'era della confusione, il codice Yamal, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Andiamo adesso sul Messaggero, il Messaggero che invece punta sulle due sue sorelline ritrovate, erano state nascoste dalla zia. In Abruzzo sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni in Abruzzo, adesso ritrovate in Lazio, evidentemente il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Ma l'altra apertura, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, anche su questo quotidiano c'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. Andiamo adesso sul Giornale, su alcuni quotidiani che hanno aperture un po' diverse. Il Giornale apre con la presenza della premier Giorgia Meloni alla parata degli alpini, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier, Meloni visita gli alpini, dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Poi amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. C'è anche poi il richiamo proprio ai colloqui della Svizzera, avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato, c'è anche l'analisi, senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Al centro della pagina la politica, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solidarietà, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Andiamo sul Libero, stessa apertura, la risposta a Trump, una grande foto di Giorgia Meloni in visita agli alpini, altro che calo di popolarità, scrive appunto il quotidiano Libero. E poi bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Ci spostiamo adesso sul Secolo XIX, anche qui una foto grande, poi il virgolettato, siamo orgoglio tricolore, il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folla e applausi. La verità adesso, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, l'apertura, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra, dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti alla premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da aver paura, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi Panzi in Svizzera, cerca intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura, c'è una caricatura di Giuseppe Conte vestito da generale, altro che avvocato, occhio, arriva un generale tra virgolette pericoloso, le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti, il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci farebbe bene a pensarci, vuole far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Palazzo Chigi. Di spalla poi Rabbia e Orgoglio Lazio, una storia di famiglia tramandata di padre in figlio, di cosa lo farò innamorare il vigorettato, risponde Luigi Bisignani. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi. Questo il titolo del Fatto Quotidiano. Corte dei Conti, la riforma Foto inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto: la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al Centro Nord. Queste le prime pagine e i principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 48 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
6: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
5: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
6: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
5: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
6: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente lentamente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Situazione critica in A13, dove per un veicolo in fiamme è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Bologna. Per questo motivo si sono formati circa 3 km di code, con tendenza all'aumento in uscita obbligatoria ad Altedo provenendo da Bologna. Traffico in rapido aumento attorno a Milano, con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. In A1 per lavori code all'altezza dello svincolo di Basso Lodigiano verso Napoli e per un incidente tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Per il traffico inoltre code in A22 da Carpi al bivio per la 1 verso Modena. Traffico in aumento anche attorno a Roma. Ci sono code adesso sul grande raccordo anulare in esterna da Cassia a Casal del Marmo e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Solite code poi sulla Pontina da Ardi a Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli code per lavori sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Lunedì 22 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ripartiamo dalla Lombardia, edizione Milano della Corriere della Sera, l'apertura in alto all'alba, la strage dei ragazzini, questo è il titolo principale. L'auto nel canale dopo la festa in discoteca, morti 3 diciassettenni, arrestato il 18enne alla guida. La tragedia di Senago, Riccardo e Lorenzo erano due talenti del calcio dilettantistico, Camilla giocava a pallavolo. E poi il dolore del nonno, sono stati superficiali, in macchina erano in 9. Al centro della pagina la fotonotizia, Sommer alla Milanese, cultura e persone mi hanno conquistato, il personaggio, il portiere dell'Inter tra la città e il futuro. C'è anche la politica, Salvini fa la sua mossa, Sardoni sindaca, ai gazebo lega le manovre verso le comunali. Poi polemica Porta Venezia, la comunità arcobaleno si spacca sulla movida. Restiamo a Milano, ci spostiamo all'edizione Milano del giornale, in alto si punta proprio sulla politica, Salvini, Sardone candidata, mi piace, questo è il virgolettato, elezioni comunali, si accende la sfida, lei pronta alle primarie di coalizione, in 10.000 nel fine settimana a votare gazebo, lega oggi i risultati, il 6 luglio il tavolo del centrodestra a Milano valuterà i papabili. Poi c'è l'intervista sull'urbanistica, rassicuriamo chi investe, Comazzi di Forza Italia chiede di voltare pagina, garantismo e aiuto alle famiglie. Al centro della pagina la fotonotizia, mensa dei poveri, il naufragio della procura, vuoto probatorio è la definizione più garbata dei giudici dell'appello, anche Tatarella assolto nell'inchiesta. Andiamo adesso, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia, con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina ancora una volta riguarda il caldo, Brescia caldo rovente, temperature record 9 gradi oltre la media, corsa anche alle piscine per rinfrescarsi, e poi si aggrava la sua posizione, domiciliari revocati in cella, l'aggressore dei bambini al parco. Anche qui una notizia di cronaca, un'altra vittima della strada, schianto sulle coste, muore un motociclista, la vittima è un 31enne di Ghedi, e ancora nega nel lago un esperto nuotatore, un 69enne di Vestone a Idro. Andiamo adesso a dare uno sguardo invece all'Eco di Bergamo, tuffo nell'Alda con un amico giovane disperso a Medolago, era con un 27enne che invece è riuscito ad attraversare il fiume, e poi di taglio più basso, spari a Seriate, caccia ai fuggitivi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura in alto, più valore alle case in barriera, l'effetto metro 2 si vede già, salgono le quotazioni lungo la linea futura in zona Torino Nord, in passato meno ambita, in due anni più 7%, mentre Aurora sfiora il più 8%, aumento anche a Madonna di Campagna, e c'è anche una foto che accompagna la notizia. E poi ancora i reti, gruppi elettrogeni per salvare San Giovanni, di spalla Pininfarina cresce, dall'auto agli interni, e poi a Piossasco la fabbrica dei freni per i treni. Ci spostiamo anche su Genova, Repubblica Genova, quindi siamo in Liguria, guerriglia ai giardini di Quinto, esplode lo scontro politico, nel precedente di Pianderlino e l'ombra della spedizione punitiva contro minori ospiti di un centro di accoglienza, l'assessora subito presidio interforze, ma non basta. Al dettaglio centrale poi la diciottenne che ha investito Sofia, il video non sono i miei amici, poi liste di attesa, boom di richieste allo sportello che aiuta i pazienti, di spalla università, il piano per accogliere gli studenti in arrivo da Gaza. Andiamo in Veneto adesso, il Gazzettino del lunedì, il quotidiano del nord-est, in alto l'apertura, Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale dopo Trump, blitz a sorpresa e la premier al raduno di Gemona, così appunto il Gazzettino. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura principale, la notizia in alto, pronto soccorso, l'effetto del caldo, boom di accessi per gli over 75, i dati dell'AUSL con la prima ondata hanno chiesto aiuto l'8,5% di pazienti anziani in più, oggi nuovo picco, le temperature si sono alzate prima l'estate, può durare fino a ottobre. Poi da Bologna agli Stati Uniti il chirurgo robotico e le diagnosi con l'intelligenza artificiale di spalla. Poi, caro casa, l'affitto civico si allarga alla provincia. Al centro della pagina, Piazza Verdi, nuovo scontro collettivi Fratelli d'Italia, ma i residenti rilanciano non venite qui. In Toscana adesso il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina, Tir contro gli operai, a Prato alta tensione, al sit-in di protesta per i licenziamenti. In alto poi commissione intesa per Calzolari alla Sesta, siamo a Pistoia, al centro-destra, forse anche la seconda in ballottaggio Pelagalli e Galligani, e poi i sub sotto l'Arno, via i test per il tunnel Firenze, affidato l'incarico per riaprirlo. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, caos centro storico, arriva la stretta sulle auto elettriche, disagi causati dal traffico residente, dal 1 luglio ingresso a pagamento nella ZTL, 1000 euro il costo del ticket per scoraggiare gli accessi. E poi entrano i ladri mentre in casa, paura per lo scrittore Lo Gioia, rubato anche il passaporto, non posso partire per New York. Un'altra notizia di cronaca, esplode un appartamento nel palazzo di Pio XII, l'intervista alla proprietaria vedova di Emanuele, un'altra tragedia, sono distrutta. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, un'estate capitale tra musica e cultura con il Summer Hits, via una settimana di concerti e spettacoli per tutti, si possono vedere gratis 80 cantanti. In alto invece incidente a Torbaianica, ragazzo in auto si scontra con due moto, morto un 16enne e ferito un altro uomo. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, al Mattino l'apertura al centro della pagina, ospedale del mare, fiamme e polemiche, questo è il titolo principale, nessun ferito ma tanta paura e reparti evacuati, un'intera ala va a fuoco, flop sicurezza, c'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. E poi al centro della pagina, capolagol, Diego, genio immortale, 40 anni dopo la rete del secolo associata ad un'opera d'arte. Queste le prime pagine principali quotidiani regionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
3: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
2: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad un'adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
3: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
2: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
3: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
5: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
6: Lunedì 22 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sul nuovo scontro tra Iran e Trump nei negoziati, il blocco nuovo del negoziato. Dopo le parole di Donald Trump, ma si parla anche di cronaca, la tragedia di Senago con la morte di tre adolescenti, ma anche la scomparsa e il ritrovamento delle due sorelline in Abruzzo. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo il titolo di apertura. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran: l'occhiello, le guerre e le condizioni del regime Israele, deve lasciare Libano. I 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. In alto poi sotto la testata: erano a casa di una zia, ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo. Al centro della pagina poi l'altra notizia di cronaca, la tragedia di Senago: i 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage dei 17enni a Milano, arrestato il guidatore positivo all'alcol test. E poi c'è Meloni, uscita patriottica, il virgolettato Tajani: noi alleati, non sudditi Italia-Stati Uniti, parla il ministro. La premier sfila con gli alpini. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: partiti oligarchici, la politica che perde i cittadini. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche qui: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz, vi faccio saltare. Questo è il virgolettato, sono le parole di Donald Trump riportate appunto dal quotidiano La Repubblica. Poi il nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Di spalla premio Strega, Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Al centro della pagina poi stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri di ricucire. Di taglio più basso, strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, l'incidente, la rimozione della morte, l'articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo su, poi c'è ancora la notizia del ritrovamento, ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite, notizia riportata appunto su Repubblica. Di taglio basso, andiamo sulla Stampa, l'apertura: Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos. Anche qui apertura fotocopia rispetto al Corriere e a Repubblica. Via i colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia di Teheran, scontri sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu, rimaniamo nel sud finché è necessario. C'è la retroscena, firma di Francesca Mannocchi, Bibi, The Donald è il prezzo di Beirut, è ancora il caso, difesa l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta. E poi l'intervista, Ross la insulta perché non si spiega. Al centro della pagina notizia di sport, il calcio nell'era della confusione, il codice Yamal, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Andiamo adesso sul Messaggero, il Messaggero che invece punta sulle due sorelline ritrovate, erano state nascoste dalla zia. In Abruzzo sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni in Abruzzo, adesso ritrovate in Lazio. Evidentemente il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Ma l'altra apertura, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, anche su questo quotidiano. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. Andiamo adesso sul Giornale, su alcuni quotidiani che hanno aperture un po' diverse. Il Giornale apre con la presenza della premier Giorgia Meloni alla parata degli alpini, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier. Meloni visita gli alpini, dimostra Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Poi amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. C'è anche poi il richiamo proprio ai colloqui della Svin Svizzera, avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato. C'è anche l'analisi: senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Al centro della pagina la politica, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solidarietà, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Andiamo sul Libero, stessa apertura, la risposta a Trump, una grande foto di Giorgia Meloni in visita agli alpini, altro che calo di popolarità, scrive appunto il quotidiano Libero. E poi bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Ci spostiamo adesso sul Secolo XIX, anche qui una foto grande, poi il virgolettato: siamo orgoglio tricolore. Il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folla e applausi. La Verità adesso, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, l'apertura, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti alla premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da aver paura, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi Panz in Svizzera cerca un'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura, c'è una caricatura di Giuseppe Conte vestito da generale, altro che avvocato, occhio, arriva un generale tra virgolette pericoloso. Le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti, il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci farebbe bene a pensarci, vuole far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Palazzo Chigi. Di spalla poi Rabbia e Orgoglio Lazio, una storia di famiglia tramandata di padre in figlio, di cosa lo farò innamorare il vigorettato, risponde Luigi Bisignani. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi, questo il titolo del Fatto Quotidiano. Corte dei Conti, la riforma Foto inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto: la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al Centro Nord. Queste le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 8:20.
0: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
8: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
7: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
9: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
6: Lunedì 22 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ripartiamo dalla Lombardia, edizione Milano della Corriere della Sera, l'apertura in alto all'alba, la strage dei ragazzini, questo è il titolo principale. L'auto nel canale dopo la festa in discoteca, morti 3 diciassettenni, arrestato il diciottenne alla guida. La tragedia di Senago, Riccardo e Lorenzo erano due talenti del calcio dilettantistico, Camilla giocava a pallavolo. E poi il dolore del nonno, sono stati superficiali in macchina, erano in 9. Al centro della pagina la fotonotizia, Sommer alla Milanese, cultura e persone mi hanno conquistato, il personaggio, il portiere dell'Inter tra la città e il futuro. C'è anche la politica, Salvini fa la sua mossa, Sardoni sindaca, ai gazebo lega le manovre verso le comunali. Poi polemica Porta Venezia, la comunità arcobaleno si spacca sulla movida. Restiamo a Milano, ci spostiamo all'edizione Milano del giornale. In alto si punta proprio sulla politica, Salvini, Sardone candidata, mi piace, questo è il virgolettato, elezioni comunali, si accende la sfida, lei pronta alle primarie di coalizione. In 10.000 nel fine settimana a votare gazebo, lega oggi i risultati, il 6 luglio il tavolo del centrodestra a Milano valuterà i papabili. Poi c'è l'intervista sull'urbanistica, rassicuriamo chi investe, Comazzi di Forza Italia chiede di votare voltare pagina, garantismo e aiuto alle famiglie. Al centro della pagina la fotonotizia, mensa dei poveri, il naufragio della procura, vuoto probatorio e la definizione più garbata dei giudici dell'appello, anche Tattarella assolto nell'inchiesta. Andiamo adesso, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. L'apertura al centro della pagina ancora una volta riguarda il caldo. Brescia caldo rovente, temperature record, 9 gradi oltre la media, corsa anche alle piscine per rinfrescarsi, e poi si aggrava la sua posizione, domiciliari revocati in cella, l'aggressore dei bambini al parco. Anche qui una notizia di cronaca, un'altra vittima della strada, schianto sulle coste Trieste, muore un motociclista, la vittima è un 31enne di Ghedi, e ancora nega nel lago un esperto nuotatore, un 69enne di Vestone a Idro. Andiamo adesso a dare uno sguardo invece all'Eco di Bergamo. Tuffo nell'Alda con un amico, giovane disperso a Medolago, era con un 27enne che invece è riuscito ad attraversare il fiume, e poi di taglio più basso, spari a Seriate, caccia ai fuggitivi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura in alto, più valore alle case in barriera, l'effetto metro 2 si vede già, salgono le quotazioni lungo la linea futura in zona Torino Nord, in passato meno ambita, in due anni più 7%, mentre Aurora sfiora il più 8%, aumento anche a Madonna di Campagna, e c'è anche una foto che accompagna la notizia. Poi ancora i reti, gruppi elettrogeni per salvare San Giovanni di Spalla, Pininfarina cresce dall'auto agli interni, e poi a Piossasco la fabbrica dei freni per i treni. Ci spostiamo anche su Genova, Repubblica Genova, quindi siamo in Liguria, guerriglia ai Giardini di Quinto, esplode lo scontro politico, nel precedente di Pianderlino e l'ombra della spedizione punitiva contro minori ospiti di un centro di accoglienza, l'assessora subito presidio interforze, ma non basta. Al dettaglio centrale poi la 18enne che ha investito Sofia, il video "non sono i miei amici", poi liste di attesa, boom di richieste allo sportello che aiuta i pazienti di Spalla, università, il piano per accogliere gli studenti in arrivo da Gaza. Andiamo in Veneto adesso, il Gazzettino del lunedì, il quotidiano del nord-est, in alto l'apertura, Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale dopo Trump, blitz a sorpresa e la premier al raduno di Gemona, così appunto il Gazzettino. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura principale, la notizia in alto, pronto soccorso, l'effetto del caldo, boom di accessi per gli over 75, i dati dell'AUSL con la prima ondata hanno chiesto aiuto, l'8,5% di pazienti anziani in più, oggi nuovo picco, le temperature si sono alzate prima, l'estate può durare fino a ottobre. Poi da Bologna agli Stati Uniti, il chirurgo robotico e le diagnosi con l'intelligenza artificiale di Spalla. Poi, caro casa, l'affitto civico si allarga alla provincia. Al centro della pagina, Piazza Verdi, nuovo scontro collettivi Fratelli d'Italia, ma i residenti rilanciano "non venite qui". In Toscana adesso il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, al centro della pagina "tir contro gli operai", a Prato alta tensione, al sit-in di protesta per i licenziamenti. In alto poi commissioni intesa per Calzolari alla Sesta, siamo a Pistoia, al centro-destra, forse anche la seconda, in ballottaggio Pelagalli e Galligani, e poi i sub sotto l'Arno, via i test per il tunnel Firenze, affidato l'incarico per riaprirlo. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, caos centro storico, arriva la stretta sulle auto elettriche, disagi causati dal traffico residente, dal 1 luglio ingresso a pagamento nella ZTL, 1.000 euro il costo del ticket per scoraggiare gli accessi. E poi entrano i ladri mentre in casa, paura per lo scrittore Lo Gioia, rubato anche il passaporto, non posso partire per New York. Un'altra notizia di cronaca, esplode un appartamento nel palazzo di Pio XII, l'intervista alla proprietaria vedova di Emanuele, un'altra tragedia, sono distrutta. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, un'estate capitale tra musica e cultura con il Summer Hits, via una settimana di concerti e spettacoli, molli intervista la proprietaria vedova di Emanuele, un'altra tragedia, sono distrutta. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, un'estate capitale tra musica e cultura con il Summer Hits, via una settimana di concerti e spettacoli per tutti, si possono vedere gratis su

0: paura e il reparto evacuato, un'intera ala va a fuoco, flop sicurezza. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri, e poi al centro della pagina capo la gol, Diego genio immortale 40 anni dopo, la rete del secolo associata ad un'opera d'arte. Queste le prime pagine principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 8:34.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
4: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
3: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
5: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza, feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava

0: Il SUV con targa svizzera, con due amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove è morto un 17enne in scooter. I tre si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le due ragazze per omissione di soccorso.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio: contro l'Arabia Saudita la Spagna, cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde: ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 41 minuti.
3: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura alle notizie dall'estero, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
7: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
8: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
7: La cronaca: alle due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere di Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle 2 ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le 2 erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
8: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
7: Siamo al calcio. Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone di gire mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
8: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
9: Ancora grosse difficoltà in A13 a causa di un camion in fiamme che ha richiesto la chiusura temporanea del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci sono code adesso tra Interporto e Altedo verso Padova e per lavori tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Ripercussioni anche sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi con code in uscita alla barriera di Ferrara Sud verso l'autostrada. Nell'area milanese code in A4 per il traffico tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, in tangenziale ovest a tratti tra Roia Sago verso la 1, in nord da Nova verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna, verso Malpensa code per un incidente su viale Aeronautica da Busto Arsizio ad Arnate, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 in uscita da Sito a Corso Francia, in Liguria code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto, in A1 code per il traffico tra Incisa e Firenze Sud verso Milano, verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale Est, a seguire code in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per la presenza di 2 cantieri ci sono code sulla Semidiano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 traversa Sud e Prignano Casaluce verso Caserta. A Napoli per il traffico ci sono i primi incolonnamenti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. drammatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
11: Meteo.
12: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: La rassegna stampa.
13: Lunedì 22 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sul nuovo scontro tra Iran e Trump nei negoziati, il blocco nuovo del negoziato. Dopo le parole di Donald Trump, ma si parla anche di cronaca, la tragedia di Senago con la morte di tre adolescenti, ma anche la scomparsa e il ritrovamento delle due sorelline in Abruzzo. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo il titolo di apertura. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran: l'occhiello, le guerre e le condizioni del regime Israele, deve lasciare il Libano. I 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo in alto, poi sotto la testata erano a casa di una zia ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo. Al centro della pagina poi l'altra notizia di cronaca, la tragedia di Senago, i 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage dei 17enni a Milano, arrestato il guidatore, positivo all'alcol test. E poi c'è Meloni, uscita patriottica, il virgolettato Tajani: noi alleati, non sudditi Italia-Stati Uniti, parla il ministro. La premier sfila con gli alpini. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: partiti oligarchici, la politica che perde i cittadini. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche qui: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questo è il virgolettato, sono le parole di Donald Trump riportate appunto dal quotidiano La Repubblica. Poi il nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Di spalla premio Strega, Mari: resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Al centro della pagina poi, stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri di ricucire. Di taglio più basso: strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, l'incidente, la rimozione della morte. L'articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo su, poi c'è ancora la notizia del ritrovamento, ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite, notizia riportata appunto su Repubblica, di taglio basso. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: Iran, Stati Uniti, negoziati nella caos. Anche qui apertura fotocopia rispetto al Corriere e a Repubblica. Via i colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana: apritelo, bombardiamo, furia di Teheran, scontri sul cessate cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid. Netanyahu, rimaniamo nel sud finché è necessario. C'è la retroscena, firma di Francesca Mannocchi. Bibi, The Donald è il prezzo di Beirut, è ancora il caso. Difesa, l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta. E poi l'intervista, Ross la insulta perché non si spiega. Al centro della pagina notizia di sport, il calcio nell'era della confusione, il codice Yamal, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Andiamo adesso sul Messaggero, il Messaggero che invece punta sulle due sue sorelline ritrovate, erano state nascoste dalla zia. In Abruzzo sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni in Abruzzo, adesso ritrovate in Lazio. Evidentemente il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Ma l'altra apertura, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa anche su questo quotidiano. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. Andiamo adesso sul giornale, su alcuni quotidiani che hanno aperture un po' diverse. Il giornale apre con la presenza della premier Giorgia Meloni alla parata degli alpini, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier. Meloni visita gli alpini, dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Poi amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. C'è anche poi il richiamo proprio ai colloqui della Svizzera, avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato. C'è anche l'analisi, senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Al centro della pagina la politica, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati in solidarietà, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Andiamo sul Libero, stessa apertura, la risposta a Trump, una grande foto di Giorgia Meloni in visita agli alpini, altro che calo di popolarità, scrive appunto il quotidiano Libero. E poi bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Ci spostiamo adesso sul Secolo XIX, anche qui una foto grande, poi il virgolettato, siamo orgoglio tricolore. Il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folla e applausi. La verità adesso, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, l'apertura, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti alla premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da aver paura, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi Vance in Svizzera cerca l'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura, c'è una caricatura di Giuseppe Conte vestito da generale, altro che avvocato, occhio, arriva un generale tra virgolette pericoloso. Le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti. Il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci farebbe bene a pensarci, vuole far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Chigi. Di spalla poi rabbia, orgoglio Lazio, una storia di famiglia tramandata di padre in figlio, di cosa lo farò innamorare il virgolettato, risponde Luigi Bisignani. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti così paghiamo noi, questo il titolo del Fatto Quotidiano. Corte dei Conti, la riforma foto inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al Centro Nord. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 8 e 57 minuti.
14: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura le notizie dall'estero. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, immediatamente gli operatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
7: E c'è un nuovo attacco di Trump alla premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la premier essere recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
8: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
7: A cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
8: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
7: Siamo al calcio, Belgio Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
8: Con questo è tutto, a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
14: Meteo.
12: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: La rassegna stampa.
13: Lunedì 22 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sul nuovo scontro tra Iran e Trump nei negoziati, il blocco nuovo del negoziato. Dopo le parole di Donald Trump, ma si parla anche di cronaca, la tragedia di Senago con la morte di tre adolescenti, ma anche la scomparsa e il ritrovamento delle due sorelline in Abruzzo. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo il titolo di apertura. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran, l'occhiello, le guerre e le condizioni del regime. Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. In alto poi, sotto la testata, erano a casa di una zia ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo. Al centro della pagina poi l'altra notizia di cronaca, la tragedia di Senago, i 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage dei 17enni a Milano, arrestato il guidatore positivo all'alcol test. E poi c'è Meloni, uscita patriottica, il virgolettato Tajani, noi alleati, non sudditi Italia-Stati Uniti, parla il ministro, la premier sfila con gli alpini. C'è l'editoriale di Sabino Cassese, partiti oligarchici, la politica che perde i cittadini. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche qui, Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare, questo è il virgolettato, sono le parole di Donald Trump riportate appunto dal quotidiano La Repubblica. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Di spalla premio Strega, Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Al centro della pagina poi, stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri di ricucire. Di taglio più basso, strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, l'incidente, la rimozione della morte, l'articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo su, poi c'è ancora la notizia del ritrovamento, ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite, notizia riportata appunto su Repubblica, di taglio basso. Andiamo sulla Stampa, l'apertura Iran Stati Uniti negoziati nel caos, anche qui apertura fotocopia rispetto al Corriere e a Repubblica, via i colloqui ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia di Teheran, scontri sul cessate il fuoco in Libano. Libano, altre 7 vittime nei raid. Netanyahu, rimaniamo nel sud finché è necessario. C'è il retroscena, firma di Francesca Mannocchi. Bibi, The Donald è il prezzo di Beirut, è ancora il caso. Difesa, l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta. E poi l'intervista, Ross la insulta perché non si spiega. Al centro della pagina, notizia di sport, il calcio nell'era della confusione, il codice Yamal, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Andiamo adesso sul Messaggero, il Messaggero che invece punta sulle due sue sorelline ritrovate, erano state nascoste dalla zia. In Abruzzo sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni in Abruzzo, adesso ritrovate in Lazio. Evidentemente il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Ma l'altra apertura, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, anche su questo quotidiano. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. Andiamo adesso sul giornale, su alcuni quotidiani che hanno aperture un po' diverse. Il giornale apre con la presenza della premier Giorgia Meloni alla parata degli alpini, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier. Meloni visita gli alpini, dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco, non va bene. Poi amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. C'è anche poi il richiamo proprio ai colloqui della in Svizzera, avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato. C'è anche l'analisi, senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Al centro della pagina la politica, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solidarietà, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Andiamo sul Libero, stessa apertura, la risposta a Trump, una grande foto di Giorgia Meloni in visita agli alpini, altro che calo di popolarità, scrive appunto il quotidiano Libero. E poi bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Ci spostiamo adesso sul Secolo XIX, anche qui una foto grande, poi il virgolettato, siamo orgoglio tricolore. Il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folla e applausi. La verità adesso, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, l'apertura, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti alla premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da aver paura, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi Vance in Svizzera cerca un'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura, c'è una caricatura di Giuseppe Conte vestito da generale, altro che avvocato, occhio, arriva un generale tra virgolette pericoloso. Le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti. Il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci farebbe bene a pensarci, vuole far vincere i grillini e pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Chigi. Di spalla poi rabbia e orgoglio Lazio, una storia di famiglia tramandata di padre in figlio, di cosa lo farò innamorare, il virgolettato risponde Luigi Bisignani. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti così paghiamo noi, questo il titolo del Fatto Quotidiano. Corte dei Conti, la riforma foto inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al Centro Nord. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 9:00. e 11 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Meteo.
12: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
14: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato Unitario Italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: La rassegna stampa.
13: Lunedì 22 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ripartiamo dalla Lombardia, edizione Milano della Corriere della Sera, l'apertura in alto all'alba, la strage dei ragazzini, questo è il titolo principale. L'auto nel canale dopo la festa in discoteca, morti 3 17enni, arrestato il 18enne alla guida. La tragedia di Senago, Riccardo e Lorenzo erano due talenti del calcio dilettantistico, Camilla giocava a pallavolo. E poi il dolore del nonno, sono stati superficiali, in macchina erano in 9. Al centro della pagina la fotonotizia, Sommer alla Milanese, cultura e persone mi hanno conquistato, il personaggio, il portiere dell'Inter tra la città e il futuro. C'è anche la politica, Salvini fa la sua mossa, Sardoni sindaca, ai gazebo lega le manovre verso le comunali. Poi polemica Porta Venezia, la comunità arcobaleno si spacca sulla movida. Restiamo a Milano, ci spostiamo all'edizione Milano del giornale, in alto si punta proprio sulla politica, Salvini, Sardone candidata, mi piace, questo è il virgolettato, elezioni comunali, si accende la sfida, lei pronta alle primarie di coalizione, in 10.000 nel fine settimana a votare gazebo, lega oggi i risultati, il 6 luglio il tavolo del centrodestra a Milano valuterà i papabili. Poi c'è l'intervista sull'urbanistica, rassicuriamo chi investe, Comazzi di Forza Italia chiede di voltare pagina, garantismo e aiuto alle famiglie. Al centro della pagina la fotonotizia, mensa dei poveri, il naufragio della procura, vuoto probatorio è la definizione più garbata dei giudici dell'appello, anche Tatarella assolto nell'inchiesta. Andiamo adesso, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina ancora una volta riguarda il caldo, Brescia caldo rovente, temperature record 9 gradi oltre la media, corsa anche alle piscine per rinfrescarsi, e poi si aggrava la sua posizione, domiciliari revocati in cella, l'aggressore dei bambini al parco. Anche qui una notizia di cronaca, un'altra vittima della strada, schianto sulle coste, muore un motociclista, la vittima è un 31enne di Ghedi, e ancora nega nel lago un esperto nuotatore, un 69enne di Vestone a Idro. Andiamo adesso a dare uno sguardo invece all'Eco di Bergamo, tuffo nell'Alda con un amico, giovane disperso a Medolago, era con un 27enne che invece è riuscito ad attraversare il fiume, e poi di taglio più basso, spari a Seriate, caccia ai fuggitivi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura in alto, più valore alle case in barriera, l'effetto metro 2 si vede già, salgono le quotazioni lungo la linea futura in zona Torino Nord, in passato meno ambita, in 2 anni più 7%, mentre Aurora sfiora il più 8%, aumento anche a Madonna di Campagna, e c'è anche una foto che accompagna la notizia. Poi ancora i reti, gruppi elettrogeni per salvare San Giovanni, di spalla Pininfarina cresce dall'auto agli interni, e poi a Piossasco la fabbrica dei freni per i treni. Ci spostiamo anche su Genova, Repubblica Genova, quindi siamo in Liguria, guerriglia ai giardini di Quinto, esplode lo scontro politico, nel precedente di Pianderlino e l'ombra della spedizione punitiva contro minori ospiti di un centro di accoglienza, l'assessora subito presidio interforze ma non basta. Al dettaglio centrale poi la 18enne che ha investito Sofia, il video non sono i miei amici, poi liste di attesa, boom di richieste allo sportello che aiuta i pazienti, di spalla università, il piano per accogliere gli studenti in arrivo da Gaza. Andiamo in Veneto adesso, il Gazzettino del lunedì, il quotidiano del nord-est, in alto l'apertura, Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale dopo Trump, blitz a sorpresa, e la premier al raduno di Gemona, così appunto il Gazzettino. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura principale, la notizia in alto, pronto soccorso, l'effetto del caldo, boom di accessi per gli over 75, i dati dell'AUSL con la prima ondata hanno chiesto aiuto l'8,5% di pazienti anziani in più, oggi nuovo picco, le temperature si sono alzate prima, l'estate può durare fino a ottobre. Poi da Bologna agli Stati Uniti il chirurgo robotico e le diagnosi con l'intelligenza artificiale di spalla. Poi, caro casa, l'affitto civico si allarga alla provincia. Al centro della pagina, Piazza Verdi, nuovo scontro collettivi Fratelli d'Italia, ma i residenti rilanciano non venite qui. In Toscana adesso il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina, Tir contro gli operai, a Prato alta tensione, al sit-in di protesta per i licenziamenti. In alto poi commissioni intesa per Calzolari alla Sesta, siamo a Pistoia al centro-destra, forse anche la seconda in ballottaggio Pelagalli e Galligani, e poi i sub sotto l'Arno, via i test per il tunnel Firenze, affidato l'incarico per riaprirlo. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, caos centro storico, arriva la stretta sulle auto elettriche, disagi causati dal traffico residente, dal 1 luglio ingresso a pagamento nella ZTL, 1000 euro il costo del ticket per scoraggiare gli accessi. E poi entrano i ladri mentre in casa, paura per lo scrittore Lo Gioia, rubato anche il passaporto, non posso partire per New York. Un'altra notizia di cronaca, esplode un appartamento nel palazzo di Pio XII, l'intervista alla proprietaria vedova di Emanuele, un'altra tragedia, sono distrutta. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, un'estate capitale tra musica e cultura con il Summer Hits, via una settimana di concerti e spettacoli per tutti, si possono vedere gratis 80 cantanti. In alto invece incidente a Torbaianica, ragazzo in auto si scontra con due moto, morto un sedicenne e ferito un altro uomo. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, al Mattino l'apertura al centro della pagina, ospedale del mare, fiamme e polemiche, questo è il titolo principale, nessun ferito ma tanta paura e reparti evacuati, un'intera ala va a fuoco, flop sicurezza, c'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri. E poi al centro della pagina, capo la gol, Diego, genio immortale, 40 anni dopo, la rete del secolo associata ad un'opera d'arte. Queste le prime pagine principali quotidiani regionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Sono le 9:24.
3: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X. Elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo, il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, il servizio della redazione.
17: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati, il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Ormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
13: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump intervistato da Maria Luisa Rossi Hawking.
9: Prince ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. In Italia adesso, con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Appresa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio: il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. E questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto, il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
14: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 9 e 28 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran, il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
18: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
1: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
0: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato, il risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia, quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento.

0: figlie. Calcio contro l'Arabia Saudita e la Spagna. Cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora, invece, è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
2: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di

0: musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:40.
1: News.
3: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
4: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
4: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione di conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la foto opportunità. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
4: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo, senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano a Roma, il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 49 minuti.
1: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
10: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
8: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Appresa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio: il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto, il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Goylam Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno dei trattativi si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra. guerra russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano, tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malago e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'instancabile mediazione pakistana e catariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dai paesi mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione dei conflitti con il Libano per far cessare le operazioni militari. La guerra tra Russia e Ucraina adesso, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il servizio della redazione.
3: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
2: Il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masdri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Si tratta della stessa persona che l'Italia aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta d'arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masdri si sarebbe macchiato di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per l'incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di vigili del fuoco per precauzione. I pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. Lo sport, il calcio, proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
4: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
2: Questa sera alle 19 ora italiana in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia-Iraq alle 2 di notte, Norvegia-Senegal e alle 5 del mattino Giordania-Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali è attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente lentamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
6: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Sport. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sarà dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero uno al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino del podio per Ayo Gura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 9 minuti.
0: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove e improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
9: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
8: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
10: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo. Monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso.
8: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state state trovate morte nel loro appartamento di Torino, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di omicidio, suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio contro l'Arabia Saudita e la Spagna. Cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
6: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
13: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10. E 21 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
14: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
7: Le 2 sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle 2 ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le 2 erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
14: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
7: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al Masdari ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
14: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
7: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico setto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
0: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 22 giugno, San Paolino da Nola, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 avanti Cristo si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1927 entrano in funzione i primi jukebox. Le prime versioni sono in legno e contengono 12 dischi a 78 giri. Nel 1941 la Germania nazista invade l'Unione Sovietica senza consegnare alcuna preventiva dichiarazione di guerra. Nel 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, una liceale di 15 anni e cittadina vaticana, in quanto figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Viene vista per l'ultima volta un pomeriggio di giugno alla scuola di musica, dove frequenta lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non riusciranno mai a fare piena luce sulla sua sparizione, che rimane uno dei casi irrisolti più inquietanti della storia repubblicana. Nasce a Genova il 22 giugno del 1805 Giuseppe Mazzini, forse il più importante patriota italiano. Fondatore della Giovine Italia nel 1831, dalla Francia, dove vive in esilio, Mazzini darà un contributo essenziale alla nascita dello Stato unitario italiano, anche se la cosa gli costerà l'esilio e la morte in solitudine. Le sue teorie saranno adottate da diversi movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. In Italia, l'idea mazziniana promuoverà l'unione dei vari stati, in cui è divisa la nazione, in un'unica repubblica, retta da un governo centrale, come sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
19: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'instagabile mediazione pakistana e catariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dai paesi mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione dei conflitti con il Libano per far cessare le operazioni militari. La guerra tra Russia e Ucraina adesso, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il servizio della redazione.
3: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
2: Il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masdri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Si tratta della stessa persona che l'Italia aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta d'arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masdri si sarebbe macchiato di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per l'incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di vigili del fuoco per precauzione. I pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. Lo sport, il calcio, proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
4: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella quadra qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
2: Questa sera alle 19 ora italiana in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia-Iraq alle 2 di notte, Norvegia-Senegal alle 5 del mattino, Giordania-Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico setto di Hormuz in risposta a quelle che ha
2: seguito più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico setto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco.

0: degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
3: Più che mai afflitti i cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
2: Voltiamo pagina a MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
4: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
2: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine delle

0: Esperimento antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
1: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
2: Vediamo, io eseguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa e veramente questo gruppo ci tengo davvero perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10 e 40 minuti.
3: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
6: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
5: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
7: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato, è risultato positivo all'alcol test. test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo. Monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con due amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove è morto un 17enne in scooter. I tre si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le due ragazze per omissione di soccorso.
5: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio: contro l'Arabia Saudita la Spagna cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: 4 anni fa in Qatar la Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Sport.
9: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sarà dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis: con l'aggiornamento del ranking ATP sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger e Sim e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino del podio per Ai Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Ariane Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45 a 22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi due anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di un euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolari particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia e soprattutto i suoi borghi esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
10: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
9: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
4: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
9: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
4: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
9: Fa caldo ancora, notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale navale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
10: GR News.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11.
10: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
15: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
14: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
16: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
14: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione è proveniente dalla Cambogia e dichiarata come il regalo coccodrillo siamese conteneva due crani dell'animale, all'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
8: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi, Jenny De Gaetano.
17: Più che mai afflitti i cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
18: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
1: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
2: Ah, vediamo, io se... seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riuscite a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45-22 da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:09.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
19: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
9: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
19: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
9: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burman, in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
19: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
9: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
19: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Jenny De Gaetano.
17: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina a MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
18: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
1: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
2: Vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45-22 da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11:20.
10: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
15: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
14: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
16: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per 1 anno successivo alla scarcerazione.
14: Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Due crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese conteneva due crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in tre set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
8: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
17: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP, in Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi, il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lo ascoltiamo.
18: Non siamo pronti per vincere, stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano, sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
1: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio, quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
2: Vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa e veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45-22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
11: News. Bentrovati dalla redazione.
19: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
9: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
19: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
9: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burman, in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
19: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
9: È partito l'assalto EasyJet, la società società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte.
19: E con questo è tutto, a più tardi.
10: GR News.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 33 minuti.
10: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
15: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
14: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
16: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Jem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, oltre alla pena detenuta.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
3: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
2: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
4: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
2: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione proveniente dalla Cambogia è dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. La Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi.

0: stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi, Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
2: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
0: Ed è tutto.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11:40.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
5: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
6: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
5: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burman, in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
6: condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
5: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi, Jenny De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
8: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
2: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
9: Vediamo, io eseguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità. Una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11 e 51 minuti.
10: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
13: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
12: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
14: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
12: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione proveniente dalla Cambogia è dichiarata come il regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cinà. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato i risultati su inflazione
15: educazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
5: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
6: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
5: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burnham, in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
6: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
5: È partito l'assalto EasyJet, la società società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 12 ed un minuto.
3: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump. Il servizio della redazione.
13: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
12: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
14: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
12: Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. Due crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva due crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
7: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 8 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
5: Il caso delle due sorelle ritrovate sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
6: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi fra Iran e Stati Uniti, in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
5: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
6: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da una portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
5: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 18 minuti.
10: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
13: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
12: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pekino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
14: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per 1 anno successivo alla scarcerazione.
12: Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. Due crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva due crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
7: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverata in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volle infine le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham.
5: Il caso delle due sorelle ritrovate sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
6: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi, tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
5: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
6: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
5: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump, il servizio della redazione.
13: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
12: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
14: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
12: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione proveniente dalla Cambogia è dichiarata come il regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: GR News.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare.
10: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 33 minuti.
15: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane.

0: Radio GR News.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri italiani.
4: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
2: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione del carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo

0: Uno dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi. Utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverata in ospedale, il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 42 minuti.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
5: Il caso delle due sorelle ritrovate e sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
6: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi, fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
5: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
6: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
5: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverata in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione. comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
8: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 52 minuti.
2: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
10: i mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
9: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
11: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
9: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione proveniente dalla Cambogia è dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba 3 familiari. Laura Supino.
12: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle 2 ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella cella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alicia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio: al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13.
2: News.
5: Ancora ben trovati dalla redazione.
6: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
5: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentata all'incontro con altre 3 persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso 2 colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
6: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Fratelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
5: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
6: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
5: Il tennis: Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che, prima di entrare in aula, ha ribadito il senso della sua candidatura.
14: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
5: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi 2 Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022 quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13:07.
2: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir dopo quasi 2 anni da primo ministro si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
10: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
9: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
8: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4% 4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali, in 10 anni di attività, il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 18 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
12: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco Dacunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina Dacunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri italiani
16: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
1: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione del carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio: al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba 3 familiari. Laura Supino.
12: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alicia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio: al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che, prima di entrare in aula, ha ribadito il senso della sua candidatura.
14: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
5: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi 2 Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022 quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Ancora ben trovati dalla redazione.
6: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
5: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentata all'incontro con altre 3 persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso 2 colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
6: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale.
17: E in futuro, sulla Luna.
18: Solo con forniture di prodotti. Anche Pinot. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 36 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir dopo quasi due anni da primo ministro si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
3: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
2: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state

0: state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volle infine le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 43 minuti.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco Dacunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina Dacunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
0: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta. Così il premier laburista britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGCOM. Non sono deluso solo dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri italiani:
4: malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
0: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione del carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio: al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che, prima di entrare in aula, ha ribadito il senso della sua candidatura.
8: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
7: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin ormai ha solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque il ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati dalla redazione.
10: In apertura, il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
7: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre 3 persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso 2 colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
10: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
7: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
10: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
7: Il tennis: Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico e nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina. In chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla RAI l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverata in ospedale. Il padre padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano, 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
13: 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion e 2 automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento 10 chilometri di coda.
14: E ora gli esteri. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester Andy Burnham ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
13: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
14: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una delle più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
13: Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco Dacunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina Dacunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
0: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in uno mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
9: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14:17.
1: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina. In chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la RAI l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverata in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley. Infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano: tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
13: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
14: E ora gli esteri. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
13: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
14: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
13: Il calcio: oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La nonna e il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14. E 31 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano: tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
13: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
14: E ora gli esteri. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
13: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
14: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denuncia denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
13: Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia.
0: Così il premier laburista britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso, dopo 14 anni.

0: Quella rete, la stella del Barcellona, anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 38 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
5: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
4: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma e il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina, in chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso.

0: basso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome nome di Re del Nord. Starmer rimarrà a lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro due giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. Raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi due anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali, in 10 anni di attività, il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 48 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
6: 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion e 2 automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento 10 di chilometri di coda.
7: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
6: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
7: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky, una delle più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
6: Il calcio: oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
9: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
8: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma e il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna Valentina D'Acunto è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina, in chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: News.
7: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina, in chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
10: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 5 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
6: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
7: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
6: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19enne, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
7: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
6: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome nome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali, in 10 anni di attività, il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15. E 15 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina, in chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
10: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati.
13: Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi. E le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
15: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina Dacunto, il compagno della donna e il padre della Dacunto, nonno delle ragazze.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
15: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
2: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso, nel 2016.
15: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero. dissero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina. In chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 28 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi. E le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
6: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
7: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
6: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini: voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
7: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
6: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome nome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance. Nel punto stampa stamattina, al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna, la squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro due giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia in provincia di Latina delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping, nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15:34.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
12: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
11: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto, l'asino di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note.

0: pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama alla volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
4: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la

0: Metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di un euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 44 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi. E le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
4: 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina Dacunto, il compagno della donna e il padre della Dacunto, nonno delle ragazze.
3: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19enne, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
4: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: La cronaca sportiva: 9 accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in 2 occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso, nel 2016.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance. Nel punto stampa stamattina, al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna, la squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
8: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
7: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle 2 sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina. In chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama alla volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
4: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
3: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale: 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19enne, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini: voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
4: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Burnham era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
9: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e, attraverso fonti vicine ai negoziatori, ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto, per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
7: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina in chiusura. Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: News. News.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni dal referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 8 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
3: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con la accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
4: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi, dicono le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
3: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali: l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
10: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
3: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, e nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16. E 18 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama alla volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo, di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
10: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
3: Cambiamo argomento. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante il campionato. Campionati tedeschi di marcia su strada sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
9: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati incontrati nelle ultime ore, si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto, per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
7: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina. In chiusura, nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
13: News.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama alla volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia. gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, la notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
15: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
14: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
16: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
14: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperienza.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
13: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento allontanamento di Alicia e Sara avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
3: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
4: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi, dicono le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
3: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali: l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H, oggi attesa per riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali: l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H, oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19:00.

0: caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campani, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
2: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
1: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi due anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria

0: Della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di un euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16. E 44 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
4: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
3: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte. La mamma, il suo compagno e il nonno delle 2 sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acu, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze Stefano Di Giacinto ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di conti contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23:30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
7: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
8: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
6: Prima di restare nel calcio con i mondiali, ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
9: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
6: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19, Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama alla volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
12: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
11: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante il campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio, queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, e nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano la cronaca: la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
11: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con la accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
13: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
11: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi, dicono le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
13: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
11: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali: l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
13: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 ed un minuto.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
7: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
8: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
6: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera 2 volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
9: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
6: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre 4 partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto, opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 7 minuti.
1: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori della IAEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
11: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
13: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
11: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
13: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale, non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
11: Il calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò a 41 anni, non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
7: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
8: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
6: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
9: Io sono innocente, io non ho preso assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
6: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi due anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali, in 10 anni di attività, il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di un euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 17 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
15: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
7: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
8: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
6: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
9: Io sono innocente, io non ho preso assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
6: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni dal referendum sulla Brexit. Si si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
19: Sono le 17 e 27 minuti.
18: News.
20: Bentrovati dalla redazione.
21: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
20: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
21: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
20: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
21: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
20: Il calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò a 41 anni, non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
21: Ed è tutto, a più tardi.
18: Viabilità.
3: La situazione più difficile è questa sera in A26, dove per un incidente in prossimità di uno scambio di carreggiata il traffico è bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Nel tratto chiuso ci sono circa 8 km di code di veicoli fermi, code anche nella direzione opposta, circa 5 km tra Masone e Ovada, code anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la statale 456 tra Campo Ligure e Masone in ambo i sensi. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia code per un incidente in A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste, sul tratto Ligure della 15 code tra Mielara Pianazze e Bezzano Ligure verso Parma, sul tratto Toscano della 12 per un incidente circa 6 km di code tra Carrara e Massa verso Roma, in A1 code tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, traffico più intenso del solito a Roma con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Pontina a Roma Sud, code anche in tangenziale est e su Viale Castrense in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 4 km di code tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Milano. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 fino a Fratte da San Mango Piemonte verso Fisciano e da Baronissi nella direzione opposta, code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
18: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
10: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
4: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
12: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
22: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
12: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
22: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
12: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: In collaborazione con ADN Cronos.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
19: Sono le 17 e 36 minuti.
18: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
15: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico.
15: Punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce, per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio,

0: La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport: in chiusura, volley, dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Viabilità.
0: La situazione più difficile è questa sera in A26, dove per un incidente in prossimità di uno scambio di carreggiata il traffico è bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Nel tratto chiuso ci sono circa 8 km di code di veicoli fermi, code anche nella direzione opposta, circa 5 km tra Masone e Ovada, code anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la statale 456 tra Campo Ligure e Masone in ambo i sensi. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia code per un incidente in A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste. Sul tratto Ligure della 15 code tra Mielara, Pianazze e Vezzano Ligure verso Parma. Sul tratto Toscano della 12 per un incidente circa 6 km di code tra Carrara e Massa verso Roma. In A1 code tra il Bivio Nord per la variante e Sasso Marconi verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Traffico più intenso del solito a Roma con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Pontina a Roma Sud. Code anche in tangenziale all'est e su Viale Castrense in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 4 km di code tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Milano. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 fino a Fratte da San Mango Piemonte verso Fisciano e da Baronissi nella direzione opposta. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
4: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
3: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
6: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nel

0: Lo stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre 4 partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le 2 sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17:48.
3: News.
6: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
5: La situazione più difficile è questa sera in A26, dove per un incidente in prossimità di uno scambio di carreggiata il traffico è bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Nel tratto chiuso ci sono circa 8 chilometri di code di veicoli fermi, code anche nella direzione opposta, circa 5 chilometri tra Masone e Ovada, code anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la statale 456 tra Campo Ligure e Masone in ambo i sensi. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia code per un incidente in A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste, sul tratto Ligure della 15 code tra Mielara Pianazze e Vezzano Ligure verso Parma, sul tratto Toscano della 12 per un incidente circa 6 km di code tra Carrara e Massa verso Roma, in A1 code tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, traffico più intenso del solito a Roma con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Pontina a Roma Sud, code anche in tangenziale all'est e su Viale Castrense in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 4 km di code tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Milano. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 fino a Fratte da San Mango Piemonte verso Fisciano e da Baronissi nella direzione opposta, code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
3: Meteo.
7: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
8: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
9: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
10: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
9: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
10: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
9: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: In collaborazione con ADN Kronos.
11: News. Ben trovati dalla redazione.
12: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
11: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
12: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per 3 persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I 3 si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
11: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
12: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
11: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio GR News.
1: Sono le 18.
2: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
4: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano JD Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
4: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
3: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
4: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
6: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
7: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
8: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
7: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
8: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
7: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: In collaborazione con ADN Cronos.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 9 minuti.
9: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News. Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18. E 17 minuti.
0: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
11: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con 4 presidenti dei 2 partiti da Reagan in poi. Nemmeno 3 mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in 2 giorni a risollevare il Dow Jones che era arrivato a meno 22,6% con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
12: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
11: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno. Dunque, nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
12: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
11: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
6: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
7: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
8: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
7: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
8: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
7: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: In collaborazione con ADN Cronos.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
4: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pasceri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
4: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
3: A Porto Corsini, provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
4: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni, ha spiegato, non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano tenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e riallacciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
6: News.
16: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il Re del Nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei due bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
15: L'economia.
16: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
15: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il Tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato aspettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi

0: fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 39 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
3: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
4: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
3: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
4: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone: si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
3: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il Tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi

0: 8-10 giorni, 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione, sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
3: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna a garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
2: In ambito monetario l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
3: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4% 4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali, in 10 anni di attività, il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di un euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a un euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 50 minuti.
8: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
10: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano JD Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
10: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
9: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
10: Veniamo allo sport, nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
9: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e riallacciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI e di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues in programma, dicevamo, questa sera a Philadelphia è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
0: News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo due anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei due bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
0: L'economia.
6: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i due mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il Tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
7: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
8: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
9: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
8: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
9: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire e di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
8: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: In collaborazione con ADN Cronos.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 18 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione.
10: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
4: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
10: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
4: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
10: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
4: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, ha detto: sono innocente, ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina-Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia-Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia-Senegal, ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania-Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues, in programma dicevamo questa sera a Philadelphia, è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio Turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
12: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
11: Vediamo in Italia con la cronaca: omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve, dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
12: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
11: A Porto Corsini, provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il più piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
12: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni, ha spiegato, non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
11: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e riallacciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
0: L'economia.
6: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo: vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL, che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro Energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
0: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
3: Sono le 19 e 34 minuti.
0: News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
16: In A26 per ripristino incidente, ci sono ancora code tra Ovada e Masone in ambo i sensi. A Genova per un incidente code sul tratto urbano dell'Aurelia, inclusa la sopraelevata Aldomoro. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code sulla Firenze e Pisa-Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna dalla Pontina alla Romanina. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e su viale Castrense in ambo i sensi. In Campania ancora difficoltà a Salerno al nodo di Fratte, con code in A2 da Baronissi a Fratte, in A3 tra Fratte e Salerno centro in ambo i sensi e sulla tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues in programma, dicevamo, questa sera a Philadelphia è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi. A seconda gara dei Blues in programma, dicevamo, questa sera a Philadelphia è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la

0: Lunedì, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica Jannik Sinner, ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 40 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo due anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei due bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
3: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i due mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
4: In A26 per ripristino incidente, ci sono ancora code tra Ovada e Masone in ambo i sensi. A Genova per un incidente code sul tratto urbano dell'Aurelia, inclusa la sopraelevata Aldomoro. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e

0: San Miniato verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna dalla Pontina alla Romanina. Code inoltre in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e su Viale Castrense in ambo i sensi. In Campania ancora difficoltà a Salerno al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi e sulla tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
3: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
5: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
4: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
5: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: In collaborazione con ADN Kronos.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon lunedì 22 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto dell'osservatorio Lockward di Intesa San Paolo emerge che la diffusione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle imprese e del mondo accademico ha subito un'accelerazione, anche se sta procedendo più rapidamente rispetto all'evoluzione delle competenze. Infatti il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, facendo così segnare una crescita significativa rispetto al 19% registrato nel 2025. A questo fatto però non corrisponde un adeguato sviluppo delle competenze, visto che solo il 19% delle aziende selezionate dall'osservatorio ha organizzato percorsi strutturati di formazione. In particolare il rapporto rivela anche che il 46% dei dipendenti non ha ricevuto nessuna formazione specifica sulla nuova tecnologia e che quasi la metà delle imprese, circa il 44%, non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 2 anni. Un elemento questo che, si legge nella ricerca, evidenzia un disallineamento tra l'adozione dell'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. Le tensioni geopolitiche e i mercati volatili continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane. A confermarlo sono i nuovi dati forniti da Ipsos Doxa, secondo i quali l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha il timore di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Un quadro decisamente allarmante che è emerso a Roma durante l'ottava assemblea plenaria della Fondazione Banco dell'Energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie, circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli, a favore dei quali in 10 anni di attività il Banco dell'Energia ha stanziato oltre 15 milioni di euro, aiutando più di 20.000 persone. Alcuni comuni italiani in via di spopolamento stanno cercando di invertire la tendenza negativa, offrendo in vendita a un prezzo simbolico di 1 euro le abitazioni abbandonate, a condizione che chi le compra si impegni a recuperarle. Nata nel 2008, questa iniziativa si è sviluppata nel tempo non per liberarsi a poco prezzo del patrimonio immobiliare dei borghi, ma con un obiettivo ben diverso, quello cioè di frenarne lo spopolamento e di favorirne la rinascita. Il fenomeno riguarda prevalentemente dei comuni situati nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia, Sardegna e Calabria, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri sotto i 3.000 abitanti. Tra l'altro, l'interesse per le case italiane a 1 euro è piuttosto vivo anche tra i potenziali acquirenti stranieri, dal momento che l'Italia, e soprattutto i suoi borghi, esercitano un grande fascino anche all'estero. E a questo proposito, una serie di dati comparsi su Milano Finanza rivelano che il 50% dei compratori arriva dagli Stati Uniti, il 20% dal Regno Unito e il 7% dal Canada, ma non mancano neppure interessi da parte di Germania, Australia, Svizzera e persino Singapore. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 19 e 53 minuti.
7: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
12: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
11: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
12: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Davieti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
11: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
12: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
11: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: Viabilità.
0: In A26 per ripristino incidente ci sono ancora code tra Ovada e Masone in ambo i sensi. A Genova per un incidente code sul tratto urbano dell'Aurelia, inclusa la sopraelevata Aldomoro. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code sulla Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna dalla Pontina alla Romanina. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e su viale Castrense in ambo i sensi. In Campania ancora difficoltà a Salerno al nodo di Fratte, con code in A2 da Baronissi a Fratte, in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi e sulla tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
7: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
13: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
12: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa Papa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente, ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina-Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia-Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia-Senegal, ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania-Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues in programma, dicevamo, questa sera a Philadelphia è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio Turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis: ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 20 ed un minuto.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale, proposta dalla Cina nel 2025, sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xiongan e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
15: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
14: Vediamo in Italia con la cronaca: omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
15: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
14: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
15: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
14: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea dell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 12 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro Energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bolino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima. Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. E ora lo sport con l'atletica, nuove accuse di doping per l'italiano Alex Wasser. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che in quelle delle urine. Non ho preso nulla, sono innocente ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più le forze, ha detto Wasser, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
5: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Parlamento Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
4: Veniamo in Italia con la cronaca: omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre 3 persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso 2 colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
5: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
4: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
5: Veniamo allo sport: nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
4: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 34 minuti.
0: News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
0: L'economia.
5: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima. Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. E ora lo sport con l'atletica, nuove accuse di doping per l'italiano Alex Waser. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che in quelle delle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più le forze, ha detto Waser, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
3: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
2: Vediamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
3: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
2: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
3: Miniamo lo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 58 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News.
0: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xiongan e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte, quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte, quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Gossipo.
1: Sono le 21 e 35 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte, quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte, quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in una auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio: all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte quattro auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato tre morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i due bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio: all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al nono la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca. Al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte quattro auto in sosta poco distanti da un bar ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato tre morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo foso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i due bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al nono la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca, al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte quattro auto in sosta poco distanti da un bar ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato tre morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i due bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al nono la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca. Al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo a che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio, l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato dall'Autaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo a che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato dalla Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca, al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia e Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 42 minuti.
3: News.
4: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte quattro auto in sosta poco distanti da un bar ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato tre morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i due bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio: l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al nono la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca. Al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng nel suo intervento ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News. Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa, in alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica pare piuttosto preoccupante, l'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas l'Albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa, in alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante, l'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas l'Albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 26 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 39 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas l'Albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16.

0: L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti i 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1° ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento, sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì, incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
4: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi venerdì, incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Mezzanotte e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento, sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. This just...

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Vale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo.
4: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente.

0: estate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:18.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 1:28.
1: Meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: è temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.